0: Ordegni sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom, dammi una buona ragione. E lui, per la sua uguaglianza universale, per l'indipendenza di ogni particella dalle altre, solo due
1: c'était
0: parti di idrogeno,
1: la guerre
0: de
1: l'eau.
0: Una di ossigeno.
1: L'eau, une question politique.
0: Del suo stato liquido, solido, gassoso nel ciclo della pioggia.
1: Un documentaire de Rémy Dibosky-Douat, réalisé par Yael Mandelbaum. Avec les nageuses de la piscine de Bargemont, Agnès Ducharme, Charlène Descollonges, Anne Nestrat, Julie Trottier, Christian Delperdange, Serge Marais, Philippe Rio, Léo Coutelec, Jean-Claude Oliva et Brigitte Vernier. Merci à Étienne Douat, Hélène Stevens et aux éditions La Dispute.
0: La capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero.
1: Prise de son Nicolas Mathias, Élise Leu et Guillaume Fischer.
0: Per la sua spinta dal basso verso l'alto uguale alla massa del liquido.
1: Mixage Pierre-Henri.
0: Per la commovente resistenza dei ghiacciai.
1: Documentation Annie Signoret, Nathalie Rouvilla. Chargé de programme Marie-Yvonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination Johanna Bedo. Les pages, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.

0: per chi non sa nuotare.
1: Portami sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom, dammi una buona ragione. E lui, per la sua uguaglianza universale, per l'indipendenza di ogni particella dalle altre, solo due
2: parti
1: di
2: la guerre de l'eau. L'eau, une question politique.
1: Stato liquido, solido, gassoso nel ciclo della pioggia.
2: Un documentaire de Rémi Dibosky-Douat, réalisé par Yael Mandelbaum. Avec les nageuses de la piscine de Bargemont, Agnès Ducharne, Charlène Descollonges, Anne Mestrat, Julie Trottier, Christian Delperdange, Serge Marais, Philippe Rio, Léo Coutelec, Jean-Claude Oliva et Brigitte Vernier. Merci à Étienne Douat, Hélène Stevens et aux éditions La Dispute.
1: La capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero.
2: Prise de son Nicolas Mathias, Élise Leu et Guillaume Fischer.
1: Per la sua spinta dal basso verso l'alto uguale alla massa del liquido.
2: Mixage Pierre-Henri.
1: Per la commovente resistenza dei ghiacciai.
2: Documentation Annie Signoret, Nathalie Rouvillain. Chargée de programme Marie-Yvonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination Johanna Bedeau. Les pages, c'est sur franceculture.fr et les podcasts sur l'appli Radio.